Iwa, Petro ta e de pene, rua, ira pa iwa. Ai, me o ki mai tato irira, ako ne kone uake, akarongorongo tue tato, i te tatau angai to tato pene tatau i te ipo, no te ia taimene, ero se tato ka akarongorongo i te teo imene, irungai ta tato ratio, pimonu, i ta tato porokaramu, te QR code ki te basle i o tetua.